0: Griffiths. This is 95.1 2MIA FM.
1: Scusate, ho terminato un po' troppo presto. Comunque, buongiorno a tutti, buona domenica. Eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E come sempre diciamo, continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Spero state tutti bene ovunque siete e che passate una bella domenica, almeno adesso il pomeriggio, insomma. Allora, vorrei cominciare con qualcosa di un po' allegro. Abbiamo Tony Di Marti con Tarantella Moderna e poi abbiamo Funiculi Funicula e poi Tarantella Polentone. Ecco Tony Di Marti.

Ecco, avete ascoltato delle belle canzoni di Tony Di Marti. Come vedete, oggi è una bella giornata. Siamo arrivati a 23,4, forse arriverà fino a 25, ma insomma speriamo che il buon tempo rimane con noi. Va bene, ora voglio andare a un disco di l'Orchestra Bagutti. La prima canzone è Occhi Mediterranei e poi un pezzo di musica intitolato Paperino, poi quella bella canzone Madonnina dai Riccioli d'Oro.

0: More of the songs you love on The Local One. You're the voice trying to understand it. You are the dancing queen. You're the Sultan of Swing. Community radio for Griffith. 95.1 to MIA FM.
1: Allora, per quelli che forse non erano ascoltavano la radio subito quando abbiamo cominciato, benvenuti al nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MIA FM 95.1. Allora, continuiamo adesso con tre belle canzoni da tre famosi quattro famosi sia tenori, cantanti, cosa volete chiamarli, ma comunque i primi sono The Italian Tenors, che vi canteranno Con te partirò. Poi abbiamo Andrea Bocelli con Non ti scordar di me, e poi infine Marina Pryor e Mark Vincent con The Prayer, la preghiera.

Una bellissima canzone, preghiera, non è vero? Allora, parlando di preghiera, non dimentichiamo di pregare per il nostro caro diacono Saxon, qui della parrocchia di Griffith, che diventerà sacerdote il giorno 24 ottobre a Woga. Perciò ci sarà un bus disponibile per portare chi vuole andare a Woga per questa occasione. Partirà alle 7 del mattino, il giorno sabato 24 ottobre, e se siete interessati mettete il vostro nome sull'elenco nell'entrata della chiesa. Hanno anche bisogno di uno che guida il pulmino, insomma il bus, come un volontario, se c'è qualcuno che ha la licenza per un bus. Ok, allora non dimenticate, il diacono Saxon diventerà sacerdote o sarà fatto sacerdote il giorno 24 ottobre a Woga. E se volete andare a Woga, mettete il nome sull'elenco lì nella chiesa. Va bene, adesso continuiamo con delle belle canzoni di Mariana.

Ok, siamo arrivati alle 2:53, quindi quasi a metà strada di questo programma di oggi. C'ho qui un annuncio che è molto interessante. Allora, se volete sapere.

0: quelle famose giochi di carta come la scopa, briscola e scala 40, allora potete andare al aspetta che vedo, dunque lì a libreria dovrebbe essere, e ci sarà Liam, che voi già avete sentito la voce qui alla radio, ma vi insegnerà a quelli che vogliono imparare le carte a modo italiana, e per tutti, ma cerco specialmente per chi è di discendenza italiana, oppure se ricorda, c'ha bei memorie di quando i nostri vecchi giocavano le carte, eccetera, oppure giusto per imparare qualcosa di nuovo. Quindi ci sarà anche un spuntino, ma ogni mercoledì ha già cominciato, il 26 agosto fino al 30 settembre, dalle 3 alle 4 del pomeriggio di mercoledì. Va bene. Ok, adesso andiamo a delle belle canzoni del El Camping, che cantano spesso canzoni anche un poco, diciamo, storiche o altri tipi, insomma, ma la prima è intitolata Va l'Alpin, poi sentiamo Le Stellette, o altrimenti chiamata La Rivista del Corredo, e poi il Barcarol de Brenta.
1: The Voice of the MIA. You're tuned to 95.1 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community. Start your weekend with the perfect soundtrack to take you back in time with Saturday Morning Music, hosted by Sam every Saturday from 9 a.m. on 2MIA FM. Bringing you timeless classics from a bygone era, the songs that defined generations, stirred emotions, and created memories that last a lifetime. Whether you're reminiscing about the good old days or discovering these gems for the first time, Saturday Morning Music is your ticket to musical nostalgia. Join Sam every Saturday morning at 9 on 2MIA FM and let the classics brighten your weekend.

Allora, spero che vi sono piaciute queste tre canzoni di El Campín, il Barcarolle del Penta, poi Le Stellette e poi quest'ultima Val Alpin, che sarebbe in inglese When the Carnival is Over, è una famosa canzone. Allora, adesso vorrei andare a un disco di Lucio Dalla. Lucio Dalla, la prima canzone è il 4 del 3 del 43. Anzi, lui sì, è nato quel giorno del 4 del 3 del 43, poi è morto il 1 del 3 del anno 12, 2012. In Svizzera, è nato a Bologna ma morto in Svizzera pochi giorni prima di fare dei compiere 69 anni. Allora, Lucio Dalla è stato un famoso cantautore, musicista, scriveva canzoni, poi era anche attore. Vorrei farvi ascoltare questa canzone 4 del 3 del 43, che sarebbe data di nascita di Lucio Dalla, e poi Piazza Grande, che io penso sono due canzoni famose di Lucio Dalla.

0: 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.
1: Allora, avete ascoltato Lucio Dalla e quell'ultima canzone ci fa pensare ai senza tetti, cioè quelli che magari abitano in giro per le piazze o sotto un ponte o in altri posti perché non c'hanno dove alloggiare. E perciò, specie durante l'inverno, va bene che adesso siamo in primavera, ma c'è sempre bisogno per questi anche qui nella nostra società, nella nostra comunità. Quindi se potete aiutare, specie tramite appelli che ci sono qui in giro, soprattutto io so quelli di San Vincenzo de Paoli che aiutano anche queste persone. Va bene, andiamo adesso a Fortunato Isgro che vi canterà tre canzoni allegre. Una è Campagnola Bella, poi Romagna Mia e poi Angels, cioè Angeli.

Bene, sono le 3:30, 3:30, continuiamo questa altra mezz'ora con canti e musica italiana qui alla stazione radio TMI FM 95.1. Ora vado a un disco di un gruppo folcloristico che si chiama Gruppo La Chiave Folk e ascoltiamo Campagnò, Non Mi Abbandonar, poi la Luna Mezzo Mare.

0: 95.1 2MIA FM.
1: Allora, quest'ultimo pezzo di musica era di Ross Mayo, dell'ultimo disco che gentilmente ci ha donato, è intitolato Strauss for Lovers, cioè musica di Strauss per innamorati. Allora, continuiamo adesso con un paio di canzoni di Le Mondine e poi finiremo, vi parlerò prima di finire il mio programma, perché fra poco arriverà Mary G con il suo bel programma del pomeriggio della domenica. E poi voglio anche ringraziare Seru, che era prima di me, era già andato via quando sono arrivata, perché aveva la sua nipote che cantava al teatro oggi pomeriggio, ma ha presentato il suo bel programma, come sempre, prima di andarsene. Ok, allora continuiamo adesso con Le Mondine, il bel contadino.

Bene, allora adesso prima di andarmene, giusto vi do un saluto. Fra poco ci sarà Maria qui, Mary G, per fare il suo programma della domenica. Le prossime canzoni sono di tre, diciamo, fantastici cantanti, perché il primo è il volo nel, con volare, poi abbiamo di Italian Tennis con Tornerò e Renzo Rostirola con Chiesetta Alpina. Riguardo di Italian Tennis con la canzone Tornerò. Allora voglio dire giusto che sì, io tornerò domenica prossima dalle 2 alle 4 come solito, ma per oggi devo salutarvi adesso e vi ringrazio per il vostro ascolto e auguro che abbiate una bella e passate una bella settimana e insomma soprattutto in buona salute. Allora, come che ho detto, adesso abbiamo altre tre canzoni, quindi ascoltate di continuo e fra poco ci sarà dopo padre, la canzone bella di Padre Pio e poi Mary sarà qui per presentare il suo programma. Arrivederci domenica prossima.